0: Sono le 2:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: Radio Idea.
1: Sono le 3:59.

0: Radio Idea.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 13 ottobre. Ariete, avrete voglia di risolvere una questione che continua a sottrarvi energie, ma non tutto si sistemerà con una decisione drastica. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Toro, qualcuno potrebbe sorprendervi con una richiesta inattesa, costringendovi a rivedere un programma. Sarebbe meglio non irrigidirsi in amore. Gemelli, sarà importante distinguere le informazioni davvero utili dalle voci che rischiano di confondervi. In amore un incontro può riaccendere la curiosità. Cancro, potrete recuperare terreno in una questione professionale purché non vi sottovalutiate. In amore lasciate cadere le difese. Leone, avrete energia e ambizione, ma qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre iniziative. In amore la passione non manca, soprattutto nella coppia. Vergine, una questione pratica richiederà attenzione, ma non dovrete necessariamente occuparvi di tutto in prima persona. In amore un dialogo spontaneo potrebbe regalarvi sensazioni piacevoli. Bilancia, una collaborazione potrà funzionare meglio se chiarirete subito aspettative e responsabilità. In amore non accontentatevi di una bella apparenza. Scorpione, in amore uno sguardo, una confidenza avranno più valore di tante promesse. Seguite ciò che sentite. Sul lavoro potrete individuare una strategia efficace. Sagittario, la giornata vi chiederà di rallentare prima di lanciarvi verso il prossimo obiettivo. Non è una rinuncia, ma un modo per recuperare lucidità. Capricorno, un confronto con una persona fidata potrebbe offrirvi una prospettiva diversa su una questione professionale. Non abbiate paura di correggere la rotta quando necessario. Acquario, potrebbe emergere una differenza di vedute con chi condivide con voi un progetto o una responsabilità. In amore cercate un'intesa che rispetti la libertà di tutti. Pesci, avrete bisogno di capire quali desideri meritano davvero la vostra attenzione. Una questione economica o lavorativa andrà affrontata con realismo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Si allontana progressivamente la perturbazione dalla Puglia. Questo martedì 13 ottobre il tempo torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, parecchio vento moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sul versante adriatico sia sulla fascia ionica. Le temperature diurne di conseguenza più contenute non andranno oltre i 20-21 gradi in diverse località. Per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni o se qualcosa potrà tornare a cambiare, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 7:59.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Si allontana progressivamente la perturbazione dalla Puglia. Questo martedì 13 ottobre il tempo torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, parecchio vento moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sul versante adriatico sia sulla fascia ionica. Le temperature diurne di conseguenza più contenute non andranno oltre i 20-21 gradi in diverse località. Per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni o se qualcosa potrà tornare a cambiare, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo o al nostro sito web.

0: le 9 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Erotica.
1: Almanacco del giorno.
2: Martedì 13 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:21 e tramonta alle 18:30. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Edoardo il Confessore, il re d'Inghilterra nel XI secolo, ricordato per la sua pietà, generosità e giustizia verso i più deboli. Si ricordano oggi anche San Teofilo di Antiochia, vescovo del II secolo, e San Lubino, vescovo di Chartres. Un caro augurio di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Oggi ricorre anche il Caruso Tribute Prize 2026 a New York nell'ambito dei festeggiamenti per il Columbus Day e i 250 anni di amicizia tra Italia e Stati Uniti per celebrare l'eccellenza della cultura e dello spettacolo italiano nel mondo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1917 a Fatima, in Portogallo. Oltre 70.000 persone assistono al celebre Miracolo del Sole, l'ultima delle apparizioni mariane e tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta. Nel 1943, seconda guerra mondiale, l'Italia, sotto il governo guidato da Pietro Badoglio, dichiara guerra alla Germania nazista, schierandosi ufficialmente al fianco degli alleati. Nel 1972 un aereo che trasporta la squadra di rugby degli Old Christians si schianta sulle Ande. I sopravvissuti resisteranno per 72 giorni in condizioni estreme prima dei soccorsi, in quella che passerà alla storia come il miracolo delle Ande. Nel 2010 in Cile si conclude con successo il drammatico salvataggio dei 33 minatori di San José, rimasti intrappolati a 700 metri di profondità per 69 giorni. I nati di oggi: Margaret Thatcher, storica statista britannica, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Regno Unito, soprannominata la Lady di Ferro. Yves Montand, celebre attore e cantante francese di origini italiane. Paul Simon, cantautore e chitarrista statunitense, storico membro del duo Simon Garfunkel. Javier Sotomayor, ex altista cubano, considerato il più grande saltatore in alto di tutti i tempi, tuttora detentore del record mondiale. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Eravamo giovani.

0: Idea News Magazine.
1: La storia non è soltanto quella che leggiamo sui libri, è anche ricerca, confronto tra fonti, documenti e testimonianze. E proprio dalla volontà di approfondire alcuni avvenimenti ed interrogarsi sulla narrazione storica, nasce il nuovo libro di Pietro Mazzucca, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un lavoro che raccoglie anni di ricerca e studio e che affronta temi particolarmente delicati, dalle guerre alla propaganda, dall'8 settembre 1943 ad alcuni degli episodi più controversi della storia contemporanea. Benvenuti su Idea News, io sono Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Pietro Mazzucca, autore del libro Verità svelate e guerre raccontate. Benvenuto Pietro e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a te che mi hai invitato, grazie a tutti coloro i quali sentiranno questa trasmissione e spero piaccia, anzi mi auguro tanto piaccia.
1: Pietro, partiamo dal tuo percorso. Tu sei autore di numerosi saggi d'inchiesta su fatti e misteri d'Italia, da E mi svegliai il 9 maggio 1978 a Gile Neri di Finanza si muore. Un percorso che ti ha portato a scrivere che la storia è una bugia sulla quale ci si è messi d'accordo. Quali sono stati i libri e le ricerche che hanno segnato maggiormente la tua attività e cosa ti ha spinto ad approfondire proprio il tema della storia e della sua narrazione?
2: Fino al 2000-2002 mi occupavo sostanzialmente di economia e procedure esecutive e procedure fallimentari, l'ho fatto per 40 anni, ma dal 2002 le banche hanno cambiato atteggiamento rispetto ai debitori. Una volta chiedevano di poter trovare un accordo trattativo, magari rimettendoci un po' di interessi, dilazionando il credito. Poi da quel momento in poi hanno detto: non mi interessa più, non ci interessa più, vogliamo cartolarizzare e non fai quello che ti pare, fai la consulenza. Non mi veniva subito la cosa, allora ho cominciato a pensarci, a studiare e ho visto che l'economia non è mai stata una scienza vera, perché la finanza ha da sempre, e poi negli ultimi 30 anni ancora più visibilmente, fagocitato l'economia. Cosa voglio dire? Provate a immaginare, se andate a comprare una macchina, oggi la avete, qualcuno più anziano la comprava prima del 90, e andavi con i soldi contanti, una macchina di 10 milioni te la potevi portare a casa con 8 milioni, 8 milioni e mezzo. Oggi ti propongono subito il finanziamento in comode rate. Che rate? Sì, sono rate, ma non sono comode. Cosa significa? Che cercano di portare il debito anche nelle famiglie, e portare il debito significa avere meno potere di spesa. Questo si chiama economia di mercato, quella che ha purtroppo portato Silvio Berlusconi. Il libero mercato significa che la prima cosa decidiamo cosa sia il mercato. Il mercato è l'incontro teorico tra la domanda e l'offerta. Ma se viene lasciato senza arbitro, è come una squadra di calcio dove gioca una squadra estremamente tecnica e l'altra delle schiaffe, ma quelle schiaffe sono tutte forti e possono picchiare la squadra tecnica perché manca un arbitro. Ecco, questo è il libero mercato. Il libero mercato senza un arbitro fa vincere chi è più forte, quindi vince il capitale, il capitalismo. L'arbitro dovrebbe essere lo Stato che ha abdicato questa cosa con il famoso neoliberismo. Da quel momento in poi ho cominciato a capire tante cose e ho cominciato ad andare indietro a studiare su documenti, persone che avevo conosciuto in 40 anni, e ho visitato biblioteche, manoscritti e quant'altro, e sono arrivato a capire tante cose. Per esempio, una delle più belle è stata quando ho scoperto che Moro non era in macchina quando l'hanno rapito in via Fani. All'epoca è stato uno scandalo, abbiamo parlato a Canale Italia oltre 13 anni fa, ma l'avevo detto in altre televisioni prima. Mi sono saltati tutti addosso. Lo scorso maggio un generale che va in pensione scrive un libro e scrive la stessa cosa. Insomma, sono soddisfazioni postume, ma sono soddisfazioni. Tutto ciò che ho scritto ha trovato riscontro, se non immediatamente, nel tempo, perché ho prodotto sempre documenti, fotografie, testimonianze, e queste sono la forza dei miei scritti. Chi mi propone soluzioni che fanno delle scorciatoie non è possibile, perché c'è questo Stato sopra lo Stato che non consentirà mai, fino a che non lo elimineremo, di essere liberi. Non siamo uno Stato libero e nemmeno, ma neanche per sogno, uno Stato sovrano. Le scorciatoie servono soltanto per darsi un bel nome e andare a finire in Parlamento. Ricordate, se volete, quando si parlava fino al 2018 di minibotti, CCT, cose del moneta parallela, moneta positiva, queste cose qua, eppure sono andati in Parlamento e non ne hanno più parlato. Ci sarà pure un motivo. Ecco, questo è il percorso che va fatto, sintetizzato al massimo.
1: Arriviamo al tuo nuovo libro. Nella descrizione si legge che 20 anni di ricerca su documenti documenti originali, fotografie d'epoca, ritagli di giornale e testimonianze mai pubblicate ti hanno portato a concludere che ogni guerra abbia avuto bisogno di un casus belli costruito a tavolino. Qual è il messaggio principale che vuoi lasciare al lettore e qual è stata la scoperta che più ti ha sorpreso durante questo lavoro?
2: Le sorprese sono state tante, tante, tantissime, perché le avevamo sotto gli occhi eppure non le abbiamo viste. Quando ho scoperto che su Piazzale Loreto c'era la firma, quando ho scoperto che Hitler era scappato dal bunker, hanno desegretato lo scorso anno finalmente questa notizia, ma già l'avevo saputa, quando ho scoperto cosa c'era sul tavolo autoptico assieme a Mussolini, come avevano conciato la Petacci e i verbali li ho pubblicati naturalmente in copia, ne hanno dato in copia, quando hanno lasciato anche il cadavere di Mussolini, della Petacci non c'è stata fatta l'autopsia. Ecco, mi sono chiesto il perché e ho trovato il perché. Ma la cosa più interessante tra tutte è la grande mistificazione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. La bomba atomica in quel momento gli Stati Uniti non l'avevano. Ho prodotto documentazioni, fotografie, filmati, indirizzi di filmati dove si potrebbe andare a vedere l'originale. È stato dimostrato, ho dimostrato che non c'è mai stata la bomba. Però c'è ancora un altro fatto, che gli Stati Uniti sono riusciti ad avere la bomba da 51 e 63. L'ho raccontato nella serie delle guerre rivelate per libri di storia, e che c'è stata tra altre cose una vittima eccellente che non era stata avvisata dove si facevano gli esperimenti per la bomba atomica. Questa vittima illustre era John Wayne. Ecco, non hanno mai avuto nessuna remora a fare delle azioni assolutamente assurde pur di arrivare all'obiettivo. Questo è il dramma. Di Pearl Harbor si sa già, lo sanno tutti, che è stato provocato. Il golfo del Tonchino per la guerra in Vietnam è stato provocato. Pensate alla bottiglietta di Colin Powell, che non c'era andrata, però serviva per distruggere Saddam, soprattutto l'11 novembre. Insomma, tutte queste guerre, Maidan, tutte queste guerre che ci sono state negli ultimi 50 anni, ma anche prima, sono state provocate con un'autorete, e provocato tutto questo è dimostrato con documenti e quant'altro. Dimostrato pure, se andiamo nei tempi 2000 anni fa, come...
1: Ecco, infatti ti stavo per chiedere, il libro copre appunto un arco temporale enorme, 3000 anni di menzogne, come recita la descrizione.
2: I famosi elefanti che sono stati l'incubo di Roma, che hanno attraversato le Alpi, sono partiti da parte del percorso sulle Alpi innevate a ottobre, ancora non si è capito qual è stato il tragitto che hanno fatto. No, ho spiegato come è successo, ma di 40 elefanti ne sono arrivati in Italia uno solo, che poi è morto, e quella è la causa della sconfitta dei romani. Insomma, mi sembra un po' assurdo, e tante altre sciocchezze che c'è. Ecco, Napoleone che perde a Waterloo. Napoleone a Waterloo non ha mai combattuto, perché Napoleone si trovava sì sul campo di battaglia, però in una carrozza bagno giù perché soffriva di emorroidi. Insomma, tutte queste cose andrebbero raccontate meglio, e soprattutto dicendo la verità. La storia è una bugia sulla quale si sono messi d'accordo, e allora chi vince deve sempre apparire il più forte e apparire il migliore, partendo anche dalla nascita di Roma.
1: Ma infatti ti stavo per chiedere, che si va appunto addirittura dal diluvio di Noè e dall'Eneide fino a episodi come la farsa del golfo di Tonchino, le foto di Hiroshima di cui hai parlato prima, e il dossier su Hitler.
2: Il cavallo di Troia, né nell'Eneide né nell'Odissea ci sta traccia, cioè viene raccontato dopo. Ecco, sono tante cose che vengono raccontate. Non viene raccontato, per esempio, che Ulisse nel posto medico viene ucciso dal figlio Telegono, che aveva avuto da Circe, che era andato a cercarlo. Cioè, c'è una serie di fatti che non, i libri non portano, perché la narrazione ufficiale deve essere quella. Immaginate quando nella terza guerra punica la sciocchezza più grossa assoluta, ecco, 2000 anni fa, e Roma che sconfigge Cartagine e butta il sale sulle rovine di Cartagine, sulle città di Cartagine, affinché non crescesse neanche l'erba. Ma tenete conto che c'è scritto in tutti i libri di storia. Ora immaginate, il sale era un elemento preziosissimo, addirittura la via Salaria era stata costruita per il trasporto del sale. Alcune le Mercedi, molte volte i soldati li davano a parte col sale,
1: da cui il salario, certo,
2: e la buttavano così sul terreno per farla nascere. Ecco, però siccome faceva scena questa cosa, ebbene, è stata detta, è stata raccontata, e guardate che sui libri di storia si trova proprio così. Però se uno ci pensa un attimo, è possibile? No, non è stata scritta un tanto tempo dopo, per far sì che i romani sembrassero veramente invincibili e utilizzavano il sale per distruggere tutto. Il sale lo utilizzavano per scopi veramente quelli, per quello che servivano, perché era un materiale nobile, non è che si trovava dappertutto. Ecco, queste sciocchezze io le ho raccontate tutte, un saggio di 560 pagine, però scorre bene, mi dico, l'ho letto, mi ha detto che scorre bene e mi auguro che abbia un buon successo anche nel, non tanto per la vendita, perché certamente è un riconoscimento, sono 20 anni di lavoro, e soprattutto per far capire che tante cose che hanno demonizzato di fatto non sono mai esistite, le hanno raccontate, le hanno scritte, ma non era così, assolutamente no, nessuno le ha contraddette, perché andava bene, nessuno si è preso la briga di andarla a controllare e vabbè.
1: Nel tuo lavoro ritorna spesso il tema della paura, definita l'arma di distruzione di massa del potere e della propaganda. Il libro si chiude con figure come Cassandra, Tiresia e Antigone, tutti coloro che hanno visto giusto senza essere creduti. Quanto il modo in cui viene raccontata la storia può influenzare oggi il modo in cui una società interpreta il proprio passato e il proprio presente, e quale prezzo si paga ancora oggi per raccontare una verità scomoda?
2: Sono domande articolate, dividiamole in due. Paura ti costringe a non pensare le cose che ti raccontano. Se ti raccontano che ci sta un virus micidiale e poi c'è qualcosa che però non è un, non lo uccide, ma se stai in piedi lo uccide, se stai seduto non lo uccide, ma io devo fare lo scudo penale per non farlo fare, insomma, ti hanno costretto a non pensare che ti stanno raccontando una bugia. Ma se uno ha paura e viene messo in un posto con la paura, è chiaro che non evade da quel posto, perché ha paura di evadere. La paura vale più di un esercito, ti costringono ad avere paura affinché tu non possa pensare a uscire da quelle gabbie mentali che è la propaganda. Guardate, ecco un'altra delle cose che ho raccontato, che comincio da Goebbels a codificare il famoso gerarca nazista, a codificare la propaganda come strumento militare, costringere a non pensare, a ripetere la stessa cosa mille volte, la stessa bugia ripetuta mille volte, ovviamente diventa una verità. Quella verità che fa comodo a qualcuno e gli altri non riescono a uscire fuori. Perché? Perché chi l'ha detto è così importante, così affabulatore, così il leader che ti, ecco, il leader che ti porta a morire. Tutti quanti siamo abituati a pensare a Ulisse il leader importante, perché Ulisse ce l'hanno raccontato nei classici. Provate a pensare invece all'Ulisse di Dante, Ulisse che convince i compagni che erano, avevano ritrosia a passare le colonne d'Ercole, vanno nell'Atlantico, dopo il discorso di Ulisse muoiono tutti. Ecco, il leader affabulatore che ti fa passare la paura e ti porta alla morte. Questi sono fatti che dovrebbero farci ragionare, e lo scopo di questo libro è appunto portare i fatti con i documenti e dire, beh, questa è la storia, questi sono i documenti, ora ragioniamo in maniera diversa di come ci hanno insegnato fino ad ora. Non ci deve insegnare niente nessuno, bisogna ragionare con la nostra testa, lo diceva Socrate, il dialogo di Socrate lo ha sottolineato. Beh, proviamo a farlo dopo 3000 anni.
1: E soprattutto non farsi prendere dalla paura.
2: Mai.
1: Dottor Pietro Mazzuca, grazie per essere stato con noi e per aver presentato ai nostri ascoltatori il tuo nuovo libro, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un libro che, come tu stesso hai scritto, non promette verità definitive, ma chiede che nel lettore si installi il dubbio. Un'inchiesta che invita certamente ad approfondire, confrontare le fonti e interrogarsi sul modo in cui gli avvenimenti storici vengono raccontati.
2: È assolutamente questo. Io devo soltanto aggiungere che il libro si trova, a parte su Amazon, in tutte le librerie, quindi basta ordinarlo e leggerlo. Poi se vi è piaciuto, beh, fatemelo sapere, è sempre bello saperlo. Grazie.
1: Ecco, e i nostri ascoltatori dove possono conoscere meglio il tuo lavoro?
2: Se vanno sul mio sito www.mazzucapietro.com, oppure su Amazon ci sono tutte le recensioni, se qualcuno vuole fare la recensione va benissimo pure, insomma sono visibile dappertutto, anche sui social, YouTube, su Pensiero Liberato, oppure su Facebook con il mio nome, insomma non ho restrizioni in nessun modo, visibile a tutti.
1: Perfetto, grazie per la tua disponibilità Pietro e alla prossima.
2: Grazie sempre per l'invitato, buona serata.
1: Noi di The News Magazine vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Continuate a seguirci, perché la storia, quella vera, si costruisce anche attraverso il confronto e la ricerca.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Troppo forti. È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

musica, ma anche belle notizie. Questa arriva da Taranto, il primo santuario marino d'Europa per i delfini. Si chiama San Paolo Dolphin Refuge e si trova nel Golfo di Taranto, in un'area di 7 ettari protetta dall'isola di San Paolo. Il primo rifugio in mare aperto d'Europa e non è un delfinario. Qui i delfini, che hanno vissuto tutta la vita in cattività nei parchi acquatici che ora stanno chiudendo in Francia e in Europa, potranno tornare a nuotare in acqua vera, monitorati ma liberi per abituarsi letteralmente alla natura.

0: sì, qui quando facciamo i salti indietro nel tempo li facciamo per bene. Un bel saltone indietro all'anno 1986. I Genesis con Invisible Touch è stato il loro più grande successo commerciale, con oltre 15 milioni di copie, ed è stato anche l'unico singolo dei Genesis arrivato al numero 1 in classifica negli Stati Uniti. Ancora un grazie per averci scelto, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora che cosa arriva?
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Versate mezzo bicchiere d'acqua in una pentola, quindi accendete il fornello e appoggiatevi sopra una ciotola, avendo cura che i bordi appoggino bene su quelli della pentola e che non entri in contatto con l'acqua bollente. In alternativa alla ciotola potete anche utilizzare un pentolino in alluminio, tenendolo sollevato dal fondo della pentola e dall'acqua, utilizzando magari un riduttore per fornelli. A questo punto mettete nella ciotola o nel pentolino il cioccolato a pezzetti e mescolate fino a quando, grazie al vapore prodotto dall'acqua calda, si sarà completamente sciolto. È molto importante tenere sempre bassa la fiamma del fornello per non rischiare di bruciare il cioccolato. Per conservare i piselli nel freezer. Sgusciate i piselli freschi, lavateli e fateli asciugare su un canovaccio. Portate a bollore dell'acqua leggermente salata in una pentola, versateci i piselli facendoli cuocere per circa 2 o 3 minuti. Quindi scolateli e trasferiteli in una bacinella d'acqua ghiacciata. Dopo un paio di minuti scolateli di nuovo, distribuiteli su uno strofinaccio pulito affinché si asciughino perfettamente e trasferiteli in sacchettini di plastica per alimenti che, dopo aver etichettato riportando il peso dei legumi e la data, potete riporre nel congelatore. L'affila coltelli con il tappo di sughero. Se non avete in casa un tradizionale affila coltelli, potete facilmente affilare le lame servendovi di un tappo di sughero inumidito con acqua e cosparso di bicarbonato di sodio. In questo caso il bicarbonato agirà da abrasivo, aiutando ad affilare la lama del coltello. Attenzione però, eseguite l'affilatura con movimenti molto leggeri e con la massima cautela, per evitare di tagliarvi le dita. Piante di limoni sul terrazzo, sempre belle, con i lupini tostati. Le piante di limoni in un vaso danno grandi soddisfazioni, soprattutto quando spuntano i primi frutti. Affinché le piante siano sempre rigogliose e producano ogni anno tanti limoni, concimateli in primavera e in autunno, una volta al mese circa, con una manciata di lupini tostati, tritati e mescolati al terriccio. Come allentare un bullone arrugginito? Spesso si riesce ad allentare un burrone arrugginito inumidendolo con uno straccio imbevuto di una bevanda gassata. Prima di riavvitarlo, per evitare che si arrugginisca di nuovo, avvolgetevi attorno del filo e spalmatelo di vaselina.

carriera onoratissima con tanti successi e ora si sta divertendo alla grande con questi brani commerciali. La signora Orietta Berti l'abbiamo ascoltato in featuring con Nina Zilli e Danti con Maledetto Settembre. 1, 2, 3, 6!

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Gius Binetti, che presenta il terzo tassello del concept Mappa di Sangue, Fantasma.

0: ti sorprende.
1: Gio Spinetti ci ha proposto Fantasma, un brano che parla di assenze che pesano, di ombre del passato che tornano a farsi sentire e di quel legame invisibile che resta anche quando tutto sembra svanire.
2: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 13 ottobre. Ariete, avrete voglia di risolvere una questione che continua a sottrarvi energie, ma non tutto si sistemerà con una decisione drastica. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Toro, qualcuno potrebbe sorprendervi con una richiesta inattesa, costringendovi a rivedere un programma. Sarebbe meglio non irrigidirsi in amore. Gemelli, sarà importante distinguere le informazioni davvero utili dalle voci che rischiano di confondervi. In amore un incontro può riaccendere la curiosità. Cancro, potrete recuperare terreno in una questione professionale purché non vi sottovalutiate. In amore lasciate cadere le difese. Leone, avrete energia e ambizione, ma qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre iniziative. In amore la passione non manca, soprattutto nella coppia. Vergine, una questione pratica richiederà attenzione, ma non dovrete necessariamente occuparvi di tutto in prima persona. In amore un dialogo spontaneo potrebbe regalarvi sensazioni piacevoli. Bilancia, una collaborazione potrà funzionare meglio se chiarirete subito aspettative e responsabilità. In amore non accontentatevi di una bella apparenza. Scorpione, in amore uno sguardo, una confidenza avranno più valore di tante promesse. Seguite ciò che sentite. Sul lavoro potrete individuare una strategia efficace. Sagittario, la giornata vi chiederà di rallentare prima di lanciarvi verso il prossimo obiettivo. Non è una rinuncia, ma un modo per recuperare lucidità. Capricorno, un confronto con una persona fidata potrebbe offrirvi una prospettiva diversa su una questione professionale. Non abbiate paura di correggere la rotta quando necessario. Acquario, potrebbe emergere una differenza di vedute con chi condivide con voi un progetto o una responsabilità. In amore cercate un'intesa che rispetti la libertà di tutti. Pesci, avrete bisogno di capire quali desideri meritano davvero la vostra attenzione. Una questione economica o lavorativa andrà affrontata con realismo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

0: and your stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Si allontana progressivamente la perturbazione dalla Puglia. Questo martedì 13 ottobre il tempo torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, parecchio vento moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sul versante adriatico sia sulla fascia ionica. Le temperature diurne di conseguenza più contenute non andranno oltre i 20-21 gradi in diverse località. Per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni o se qualcosa potrà tornare a cambiare, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo al nostro sito web.
3: Radio Idea.

0: Sono le 11.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, il Sangiovese, le quattro damigiane.
0: Ma con chi parlo?
1: È il supermarket. No, supermarket, chi l'aveva ordinato?
0: No, io... Guarda che noi non abbiamo ordinato niente.
1: Quattro damigiane da 50 litri, 200 litri di vino.
0: Lo sa, ma chi è lei?
1: Il supermarket
0: no,
1: qua
0: no,
1: di Via
0: Gorgonzola. No, non ho ordinato.
1: Ah,
0: niente.
1: Cosa hanno sbagliato? Il numero, quindi?
0: Niente, ha sbagliato il numero.
1: Ah, ma che ci facciamo qui con questo?
0: Lo chiedi con me, non mi chiede.
1: Allora niente.
0: Dovrò telefonare quelle che gli ha telefonato quel signore, lei.
1: Ah, allora la saluto, buona giornata.
0: Arrivederla.

0: il resto è soltanto, soltanto un lavoro.
1: E ricominciamo questa puntata in allegria cantando Romagna e Sangiovese di Raul Casadei. Se voi venite in Romagna in vacanza, questo è un inno da noi, dalle nostre parti. Si va a mangiare fuori quando c'è baracca, quando c'è festa. Nella bocca di tutti parte questa canzone, che ormai è un po' come la nostra colonna sonora. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi a farvi compagnia tra risate, buona musica e notizie imbarazzanti.

0: questa notizia che è di qualche settimana fa, però sinceramente mi piace. Ho detto, quando riapro supermarket la voglio rileggere, rinarrare, come si dice a chi ci ascolta. Ogni pomeriggio, pensate, balla in piazza Roma con l'allieva di 80 anni. È la storia di Pasquale, il maestro diventato virale. Si danno appuntamento ogni pomeriggio a piazza Testaccio alle 17.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale ed Elisa, 70 anni lui, quasi 80 lei. Sono l'allieva e il maestro e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro. Prima ci vedevano al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in piazza Testaccio. Un giorno un signore che ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social. Non ci aspettavamo tutto questo successo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, chi è?
0: Pronto, scusi signora, mi perdoni, ma per questa storia della piazza Macerata, dell'Alligalli...
1: No, lei chi è? Non può telefonare, io non sono un comune. Lei chi è? Chi gli ha dato il mio numero? Io sono una persona disonesta. Mi risponda per bene, chi gli ha dato lei il numero?
0: Come una persona disonesta, scusi?
1: Nel senso che io non la conosco, chi è?
0: Ah, lei? Ecco, no, supermarket, perché abbiamo letto sta notizia, la notizia della ballo in piazza a Testaccio.
1: No, e qui non è il comune.
0: Quindi no,
1: arrivederci, deve telefonare al comune, perché se no se la smetta,
0: È
1: la seconda volta che ripeto una truffa,
0: E l'Alligalli?
1: Arrivederci.

0: Pronta?
1: Sì, pronto?
0: Pronto,
1: scusi il disturbo. No, visto che c'è stata appunto all'inizio quella chiamata, cioè queste quattro damigiane.
0: Penso abbia sbagliato il numero, non c'entro.
1: No, no, le quattro damigiane di San Giovese che avevano 50 litri di damigiana.
0: No.
1: Chi le ha preso?
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma scusi, anche lei dice così.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma anche l'altra aveva detto la stessa cosa, scusi.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ho capito, ha sbagliato il suo, ma anche la signora di prima aveva detto così.
0: Il mio è sbagliato. Io non ho ordinato niente. A posto.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, Market Meteo. Abbiamo un problemino satellitare sopra la zona di Parma e non riusciamo a monitorare la situazione di oggi meteorologica. Se ci potesse dire gentilmente com'è va il tempo oggi, se è nuvoloso, soleggiato?
1: È nuvoloso.
2: Nuvoloso, quindi si è già svegliata con le nuvole stamattina?
1: Sì.
2: Abbiamo riscontrato un po' in tutto il nord Italia. Sta piovendo, potrebbe piovere, così per avere anche...
1: Ah, non lo so, guardi, io non lo so.
2: Ho capito. Ascolti signora, un'ultima cosa per quanto riguarda le temperature, le sta riscontrando un pochino più basse, un po' ancora un po' alte?
1: Sì, sono più basse.
2: Non da termosifone ancora?
1: No.
2: Per fortuna risparmiamo un po' sul gas.
1: Va bene, buongiorno.

Il nostro Mike Oldfield, abbiamo incominciato ieri a parlare della sua musica, quest'oggi ascoltiamo del 1984 Two Friends, estratto dall'album Discovery. Questo brano racchiude l'essenza melodica e cantautoriale di Mike Oldfield, caratterizzato ancora una volta dalla voce cristallina e suggestiva di Maggie Reilly. Two Friends si regge su un riff di tastiera ipnotico e orecchiabile e su un impianto di stampo marcatamente celtico. Nonostante la struttura pop radiofonica e l'andamento incalzante, la canzone conserva un fascino antico e vagamente malinconico, impreziosito come sempre da interventi chitarristici puliti e taglienti. È un vero

0: Carl.
1: Quindi a questo punto to France, in Francia, come la canzone.
2: Verso la Francia cosa?
1: To France, come la canzone di Mike Oldfield, quella che abbiamo sotto.
2: Ma cosa dice?
1: Come cosa dice? L'abbiamo ascoltata fino adesso. Cosa dai, numeri?
2: Ma chi è lei?
1: Il supermarket, scusi, ci ha detto prima, ci chiami quando sta finendo il brano?
2: Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma io non ho chiamato nessuno.
1: No, ho chiamato io.
2: Ma cosa dice? Ma io, ma che brano abbiamo ascoltato? Che io sono qui che guardo la televisione.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Santa Fede di Agen, la ragazzina che trollava i romani. Questa è la storia di Santa Fede, Sainte-Foy in francese, una ragazzina di circa 12 anni vissuta indicativamente nel XII secolo. All'epoca c'erano le persecuzioni contro i cristiani, i giudici romani cercavano in tutti i modi di far abiuare la fede a questa giovanissima ragazza, convinti che un adulto avesse vita facile, figuriamoci una bambina. I romani la portarono davanti al tribunale e iniziarono a farle la predica. Su, ragazzina, basta che fai un piccolo inchino e questa statua pagana, ti diamo i dolci, ti compriamo i vestiti nuovi, ti lasciamo in pace. Fede li guarda con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso e risponde candidamente: ma anche no, anzi, sapete che c'è? La vostra statua mi sta antipatica. E non contenta, inizia a prenderli in giro apertamente, sbeffeggiando gli dei romani e dicendo che erano fatti di latta e cartone. I giudici, imbarazzatissimi perché una dodicenne li stava umiliando davanti a mezza città, andarono fuori di testa, una trollata ad altri tempi fatta da una preadolescente con zero paura delle istituzioni.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Si parla?
0: Pronto, salve, scusi, cercavo la fede di Agen.
1: Che cosa cercava?
0: La fede di Agen, quella, la santa, però.
1: Io non so di cosa stai parlando.
0: No, abbiamo parlato noi prima della fede di Agen, quella ragazzina che aveva trollato i romani.
1: No, non ho parlato con me.
0: No, non con lei, non ho parlato con lei.
1: Con nessuno di sì.
0: Con chi ho parlato, scusi?
1: Non lo so, non qui.
0: Ah, non con lei?
1: No, con nessuno.
0: Sì. Ah, non c'era un altro?
1: No, arrivederci.

0: questa è la musica di Supermarket Show, ma non solo la musica, anche la pazzia, perché come avrete notato durante l'evolversi della nostra puntata può succedere di tutto. Ora entriamo invece nel mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Con noi Roby Cantafio con il suo singolo che vi presento dopo. Roby, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, faccio una precisazione, però sono Cantafio, non Cantafio.
0: Ah, ecco, infatti questo è sempre l'errore che mi trascino dietro quando trovo questi cognomi. Dove mettere l'accento giusto? Quindi ti chiedo scusa, Roby Cantafio, perdona il mio errore. Allora, quest'oggi parliamo, insomma, ascoltiamo una canzone che in realtà abbiamo già programmato all'interno del nostro format, che è appunto Mi serve un miracolo o almeno una birra. E questo tuo nuovo singolo, che ha questo titolo fantastico, fa subito ovviamente sorridere. Nell'introduzione dici che ridere dei propri guai è un modo per rimettersi in piedi. Come si fa a trasformare un momento no in una canzone leggera e capace di far riflettere?
1: Ma guarda, ti posso solo dire, quando l'ho scritta mi trovavo davanti a una spiaggia e stavo guardando l'orizzonte, stavo pensando ad alcune cose. In quel momento dicevo, va, ci vorrebbe un miracolo. Poi, in quel momento dicevo, va, ci vorrebbe un miracolo. Però

0: a fare tutti i giorni, sai che potrai rimetterti in sesto e farti anche una birra.
1: E farti soprattutto una birra. Ascolta Robby, nel tuo futuro artistico c'è in lavorazione eventualmente, oltre questo singolo, anche la produzione di un disco? È già qualcosa in cantiere? Ci stai ancora lavorando?
0: Ma diciamo che no, ci ho lavorato. Io effettivamente avrei già tutte le canzoni per poter fare un album intero, e dopo questa canzone qua, che mi è sembrata molto simpatica e sto vedendo parecchi, diciamo, apprezzamenti, sto pensando di pubblicarla anche in un disco completo.
1: Beh, questo noi saremo qui ad aspettare, ovviamente, quando sarà il momento. Ascolta Robby, questa ultima domanda prima di salutarti e ascoltare questo tuo brano. Hai un sound molto roccheggiante, molto trascinante. Quali sono gli artisti che ti ispirano durante il tuo percorso artistico?
0: Ma guarda, all'inizio c'è stato, diciamo, il grande Jimi Hendrix, Santana, un po' tutti i chitarristi ovviamente del passato, che magari tanta gente ormai non lo seguono più, però voglio dire anche i chitarristi ovviamente italiani, come lo è stato per me, che era un grande amico, Alberto Radius o Maurizio Solieri, Ricky Portera, tutte queste influenze degli anni 80 e 90, i grandi chitarristi italiani ed europei.
1: Esatto, quando ancora forse si faceva vera musica. Oggi è un po' più difficile dirlo con tutto quello che sta uscendo sul mercato, spesso frutto non proprio dell'arte umana, però questo, vabbè, è una mia riflessione.
0: Beh, detto da te è un piacere sentire queste cose.
1: Ti ringrazio, Robby, perché poi sono rocker nell'anima anch'io, cioè io adoro la musica, quindi adoro veramente la musica, sottolineato. Allora Robby, certo. Prima di ascoltare il tuo singolo, a questo punto dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
0: Ma guarda, io non do mai i contatti, dico Instagram, Facebook, io dico soltanto dove volete cercare. Volete cercarmi su Spotify, mettete Robby Cantafio, volete cercarmi su YouTube, mettete Robby Cantafio, basta che mettete Robby Cantafio e andate a cercare quello che volete.
1: Robby, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è stato un piacere conoscerti, e di Robby Cantafio ci ascoltiamo Mi serve un miracolo o almeno una birra. Grazie per essere stato al supermarket.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Sono le 12:01.
1: Ora esatta. Va ora in onda la seconda parte delle 7 puntate della Disco Novità.
2: Disco Novità.
3: Allora, prego.
4: Allora, andiamo avanti. La scuola di danza e fitness Le Mille e Una Passione di Linda Parente, con sede in via Ambriani 209 a Trani, offre corsi di danza moderna, hip hop, latinoamericane, del ventre e fitness. Questa sera lasciamoci trasportare in un'atmosfera magica e suggestiva, dove eleganza, mistero e armonia si incontrano. Attraverso il movimento dei veli, le danzatrici daranno vita a un viaggio tra colori, emozioni e tradizioni dell'Oriente, in una coreografia ricca di grazia e fascino.
3: Le Mille è una passione.

0: Le mille è una passione. A dopo. Allora, ricordo che questo spettacolo fa parte dell'estate molfettese così denominata Luci Diffuse, e abbiamo pensato di abbellire il nostro palcoscenico con queste meravigliose luci. Per gli addobbi luminosi sul palco ringraziamo Armonia, giusto? Armonia, una piccola realtà nata dalla passione per la tradizione e per la bellezza delle cose fatte con cura. Sono specializzati in complementi d'arredo, idee regalo, bomboniere, souvenir unici, pensati per regalare un'emozione e portare un po' di Puglia nella quotidianità. Il vero fiore all'occhiello sono le luminarie salentine, autentiche opere d'arte luminose che racchiudono i colori, il calore e la magia della Puglia. Armonia vi aspetta a Trani, in via Mario Pagano 197. Facciamo un applauso, grazie Eloisa.
1: Ed ora con canzone estiva Aurora de Bari.

0: Grazie. Brava, brava ad Aurora, Aurora De Bari.
1: Grazie.
0: Dove vai? Li devo subito bloccare. Facciamo la foto. Ok, grazie. Ancora un applauso, Aurora De Bari. E adesso noi proseguiamo per questa 25esima edizione del Disco Novità con un applauso fortissimo per Deva.
2: Buonasera.
0: Buonasera, ciao. Ci fa ascoltare un successo dell'ormai purtroppo scomparso Michael Jackson. Si chiama Heart Song. Deva.
2: Grazie.

0: Grazie. Complimenti. Una canzone per la terra. Una canzone per la terra ci vuole, perché la terra sta andando a rotoli.
1: Esatto.
0: Io ho anche visto il video di questo brano e ovviamente è un tema attuale. Speriamo di no.
1: Lo spero.
0: Voglio essere complottista.
1: Lo vogliamo voler tutti. Quindi vogliamo voler bene alla terra. Quindi.
0: Certo. Ok, ancora un applauso per
1: Grazie.
0: Teva. Anche per te.
1: Grazie a tutti.
0: L'omaggio. Quindi ringrazio ancora una volta Nino Battista Caffè. Grazie,
1: Grazie
0: Teva, ci vediamo a Natale per il galà di Natale, sempre qui, eh. Ah, e auguri per il tuo matrimonio.
1: Grazie.
0: Facciamo un applauso, sta per sposarsi.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Termina qui la seconda parte delle 7 puntate della Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la terza parte della Disco Novità.
3: Disco Novità.
4: E siamo noi del Supermarket Show. Tra pochissimo dovremmo così tentare lo scarico di 40 quintali di carbone per la caldaia. Come andrà a finire? Qua...

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Scusi, mi perdoni l'orario, scusi se la disturbo. Sono un autista del Consorzio Agrario di Monte Urano. Volevo chiederle, ma voi avete per caso la prossima settimana aspettato lo scarico del carbone?
0: Ma lei ha sbagliato il numero, a me non mi serve niente.
1: No, perché devono scaricare. Io ho 40 quintali sul camion di carbone per la caldaia con 6.
0: Beh, così è dato un numero sbagliato. Io ho il gas.
1: Ma avete montato la caldaia a carbone?
0: No, ho la caldaia a gas.
1: No, è perché l'autista, siccome adesso siamo nel fine settimana, non vorrei che la prossima settimana arriva e scarica lì davanti.
0: No, non deve scaricare niente perché io non ho ordinato niente.
1: E come facciamo mo che ce l'hanno già sul camion? Io forse hanno sbagliato l'indirizzo.
0: Certo, si vede che ha sbagliato lì l'indirizzo.
1: Perché loro
0: io non ho ordinato niente, assolutamente.
1: Il problema è che hanno già pagato il carico, quindi non è da pagare nulla. Però viene scaricato tutto lì davanti.
0: Non ce l'ho la caldaia a carbone. Io poi adesso vado via da casa di qui.
1: E la lascia lì. Ma lei dove lo mette il carbone poi? Avete uno spazio lì fuori?
0: Non mi serve il carbone. Io non lo faccio scaricare a nessuno il carbone.
1: Ma se arriva la mattina...
0: persona che l'ha ordinato,
1: no,
0: non io.
1: Non ha capito, signora, io voglio risolverlo il problema, non voglio farle scaricare il carbone, però se la prossima settimana arrivano prima dell'orario di apertura del consorzio agrario, questi scaricano lì davanti.
0: No, non
1: può
0: scaricare, io già mi
1: carabinieri. Lei lo vede, lo sente se arriva il camion che scarica.
0: Io non lo so.
1: Vabbè, la mattina presto.
0: Che ora?
1: Di solito...
0: No, io non voglio indegni.
1: Ma lì attorno, mi perdoni, c'è qualcuno che ha la caldaia a carbone?
0: No, qui non abbiamo tutti il gas e metano.
1: E il carbone chi ce l'ha allora? Chi l'ha comprato?
0: E che so io?
1: Ma perché avete ordinato il carbone allora, scusi?
0: Non lo so.
1: No, lei l'ha ordinato lei?
0: Ma che io l'ho ordinato? Ma che siete duri di testa,
1: Quindi...
0: ordinato, ti sto dicendo che c'ho la caldaia a gas.
1: Non ha la caldaia a carbone, non ha quella gas carbone che fa tutte e due.
0: No, c'ho il gas e metano.
1: E non avevo capito. E quindi chi ce l'ha di voi la caldaia a carbone? Però qualcuno l'ha ordinato il carbone.
0: Ma se l'ha ordinato, che se lo dia chi l'ha ordinato?
1: Allora vediamo. Vediamo la prossima settimana. Intanto provo a chiamare io, va bene?
0: Non va bene perché siamo carabinieri della polizia. Faccio un casino.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegare le nostre ovviamente interviste su Spotify, TuneIn ed Amazon Music e cercate le interviste di Supermarket. Io vi ringrazio di essere stati con me. Devo chiudere le porte perché purtroppo il market deve chiudere e i dipendenti se ne devono tornare anche a casa. Detto questo, appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

grado anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Si allontana progressivamente la perturbazione dalla Puglia. Questo martedì 13 ottobre il tempo torna ad essere asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, parecchio vento moderato a tratti teso dai quadranti settentrionali sia sul versante adriatico sia sulla fascia ionica. Le temperature diurne di conseguenza più contenute non andranno oltre i 20-21 gradi in diverse località. Per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni o se qualcosa potrà tornare a cambiare, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 13 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:21 e tramonta alle 18:30. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Edoardo il Confessore, il re d'Inghilterra nel XI secolo, ricordato per la sua pietà, generosità e giustizia verso i più deboli. Si ricordano oggi anche San Teofilo di Antiochia, vescovo del II secolo, e San Lubino, vescovo di Chartres. Un caro augurio di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Oggi ricorre anche il Caruso Tribute Prize 2026 a New York nell'ambito dei festeggiamenti per il Columbus Day e i 250 anni di amicizia tra Italia e Stati Uniti per celebrare l'eccellenza della cultura e dello spettacolo italiano nel mondo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1917 a Fatima, in Portogallo. Oltre 70.000 persone assistono al celebre miracolo del sole, l'ultima delle apparizioni mariane e tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Nel 1943, seconda guerra mondiale, l'Italia, sotto il governo guidato da Pietro Badoglio, dichiara guerra alla Germania nazista, schierandosi ufficialmente al fianco degli alleati. Nel 1972 un aereo che trasporta la squadra di rugby degli Old Christians si schianta sulle Ande. I sopravvissuti resisteranno per 72 giorni in condizioni estreme prima dei soccorsi, in quella che passerà alla storia come il miracolo delle Ande. Nel 2010 in Cile si conclude con successo il drammatico salvataggio dei 33 minatori di San José, rimasti intrappolati a 700 metri di profondità per 69 giorni. I nati di oggi: Margaret Thatcher, storica statista britannica, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Regno Unito, soprannominata la Lady di Ferro. Yves Montand, celebratore cantante francese di origini italiane. Paul Simon, cantautore e chitarrista statunitense, storico membro del duo Simon Garfunkel. Javier Sotomayor, ex altista cubano, considerato il più grande saltatore in alto di tutti i tempi, tuttora detentore del record mondiale. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Eleanor!
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radio Idea. Morì.

0: strappati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tornano ampie zone di sereno sulla Puglia nelle prossime ore, già in molte aree le schiarite sono ampie e decise, nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi il cielo si manterrà quasi sempre sereno o poco nuvoloso. Però attenzione al vento, che soffrirà davvero sostenuto per i prossimi due giorni, con venti dai quadranti settentrionali, mari molto mossi o anche agitati, soprattutto l'Adriatico, in particolare il canale d'Otranto, e temperature non altissime, con massime anche nelle prossime giornate difficilmente oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: My room is dark, the blinds are shut tight.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 13 ottobre. Ariete, avrete voglia di risolvere una questione che continua a sottrarvi energie, ma non tutto si sistemerà con una decisione drastica. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Toro, qualcuno potrebbe sorprendervi con una richiesta inattesa, costringendovi a rivedere un programma. Sarebbe meglio non irrigidirsi in amore. Gemelli, sarà importante distinguere le informazioni davvero utili dalle voci che rischiano di confondervi. In amore un incontro può riaccendere la curiosità. Cancro, potrete recuperare terreno in una questione professionale purché non vi sottovalutiate. In amore lasciate cadere le difese. Leone, avrete energia e ambizione, ma qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre iniziative. In amore la passione non manca, soprattutto nella coppia. Vergine, una questione pratica richiederà attenzione, ma non dovrete necessariamente occuparvi di tutto in prima persona. In amore un dialogo spontaneo potrebbe regalarvi sensazioni piacevoli. Bilancia, una collaborazione potrà funzionare meglio se chiarirete subito aspettative e responsabilità. In amore non accontentatevi di una bella apparenza. Scorpione, in amore uno sguardo, una confidenza avranno più valore di tante promesse. Seguite ciò che sentite. Sul lavoro potrete individuare una strategia efficace. Sagittario, la giornata vi chiederà di rallentare prima di lanciarvi verso il prossimo obiettivo. Non è una rinuncia, ma un modo per recuperare lucidità. Capricorno, un confronto con una persona fidata potrebbe offrirvi una prospettiva diversa su una questione professionale. Non abbiate paura di correggere la rotta quando necessario. Acquario, potrebbe emergere una differenza di vedute con chi condivide con voi un progetto o una responsabilità. In amore cercate un'intesa che rispetti la libertà di tutti. Pesci, avrete bisogno di capire quali desideri meritano davvero la vostra attenzione. Una questione economica o lavorativa andrà affrontata con realismo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tornano ampie zone di sereno sulla Puglia nelle prossime ore, già in molte aree le schiarite sono ampie e decise, nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi il cielo si manterrà quasi sempre sereno o poco nuvoloso. Però attenzione al vento, che soffierà davvero sostenuto per i prossimi due giorni, con venti dai quadranti settentrionali, mari molto mossi o anche agitati, soprattutto l'Adriatico, in particolare il canale d'Otranto, e temperature non altissime, con massime anche nelle prossime giornate difficilmente oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. Va ora in onda la seconda parte delle 7 puntate della Disco Novità. Disco
2: Novità. Allora, prego.
3: Allora, andiamo avanti. La scuola di danza e fitness Le Mille e una Passione di Linda Parente, con sede in via Ambriani 209 a Trani, offre corsi di danza moderna, hip-hop, latinoamericane, del ventre e fitness. Questa sera lasciamoci trasportare in un'atmosfera magica e suggestiva, dove eleganza, mistero e armonia si incontrano. Attraverso il movimento dei veli, le danzatrici daranno vita a un viaggio tra colori, emozioni e tradizioni dell'Oriente, in una coreografia ricca di grazia e fascino.
4: Le Mille è una passione.

0: Le mille e una passione. A dopo. Allora, ricordo che questo spettacolo fa parte dell'estate molfettese così denominata Luci Diffuse, e abbiamo pensato di abbellire il nostro palcoscenico con queste meravigliose luci. Per gli addobbi luminosi sul palco ringraziamo Armonia, giusto? Armonia, una piccola realtà nata dalla passione per la tradizione e per la bellezza delle cose fatte con cura. Sono specializzati in complementi d'arredo, idee regalo, bomboniere, souvenir unici, pensati per regalare un'emozione e portare un po' di Puglia nella quotidianità. Il vero fiore all'occhiello sono le luminarie salentine, autentiche opere d'arte luminose che racchiudono i colori, il calore e la magia della Puglia. Armonia vi aspetta a Trani, in via Mario Pagano 197. Facciamo un applauso, grazie Eloisa.
1: Ed ora con canzone estiva Aurora De Bari.

0: Grazie. Brava, brava ad Aurora, Aurora De Bari.
1: Grazie.
0: Dove vai? Li devo subito bloccare. Facciamo la foto. Ok, grazie. Ancora un applauso, Aurora De Bari. E adesso noi proseguiamo per questa 25esima edizione del Disco Novità con un applauso fortissimo per Deva.
2: Buonasera.
0: Buonasera, ciao. Ci fa ascoltare un successo dell'ormai purtroppo scomparso Michael Jackson. Si chiama Heart Song. Deva.
2: Grazie.

0: Grazie. Complimenti. Una canzone per la terra. Una canzone per la terra ci vuole, perché la terra sta andando a rotoli.
1: Esatto.
0: Io ho anche visto il video di questo brano e ovviamente è un tema attuale. Speriamo di no.
1: Lo spero, lo speriamo.
0: Non voglio essere complottista.
1: Lo vogliamo voler tutti, quindi vogliamo voler bene alla terra.
0: Certo. Ok, ancora un applauso per te, va? Anche per te.
1: Grazie a tutti.
0: L'omaggio. Quindi ringrazio ancora una volta Nino Battista Caffè. Grazie. Tema, ci vediamo a Natale per il galà di Natale, sempre qui, eh. Ah, e auguri per il tuo matrimonio.
1: Grazie.
0: Facciamo un applauso, sta per sposarsi.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Termina qui la seconda parte delle 7 puntate della Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la terza parte della Disco Novità.
3: Disco Novità.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
5: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tornano ampie zone di sereno sulla Puglia nelle prossime ore, già in molte aree le schiarite sono ampie e decise, nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi il cielo si manterrà quasi sempre sereno o poco nuvoloso. Però attenzione al vento, che soffierà davvero sostenuto per i prossimi due giorni, con venti dai quadranti settentrionali, mari molto mossi o anche agitati, soprattutto l'Adriatico, in particolare il canale d'Otranto, e temperature non altissime, con massime anche nelle prossime giornate difficilmente oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.

peach is divine.

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tornano ampie zone di sereno sulla Puglia nelle prossime ore, già in molte aree le schiarite sono ampie e decise, nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi il cielo si manterrà quasi sempre sereno o poco nuvoloso. Però attenzione al vento, che soffrirà davvero sostenuto per i prossimi due giorni, con venti dai quadranti settentrionali, mari molto mossi o anche agitati, soprattutto l'Adriatico, in particolare il canale d'Otranto, e temperature non altissime, con massime anche nelle prossime giornate difficilmente oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: poquito, Conan, ¿cómo ha ido? ¿Cómo
1: de categoría?
2: Radio Idea.